0: Das ist alles ein Radio von da, 13 Minuten ab den 9 Uhr.
1: Las Minutas Romanches. Il Radio Dakeo.
0: Ja, eine Schwangerschaft verändert vieles. Nicht nur so im Alltag, sondern auch im Körper und im Kopf. Zusammen mit unserem Moderator Lukas Battista redet Christina Rantre heute ganz offen über die Veränderungen und über die Momente, die nicht immer einfach gewesen sind.
2: Allegra e bondi. Benvenia in las minutas romances. Qui Stefna venza nus de discorre sur un tema ci riguarda a fitch pceras familias. La vita Schumama. La Maternität porta con sé pcera fortuna, pceras moments incantants, maer sfidas, müdedas e domandas. Cucini feint vain sin quist mund, nus müde bel minciadi, ma suvens e las priorités, il corp e la vista sulla vita. E cuce la famiglia cresce e vain da fatto un secondo event comincia un nuovo capitolo con nuove esperienze e nuove sfide. In cui Stefna discorrinze nus con nostra giusta oriunta lenciadina Cristina Rantra e Terella tuna quel pel momento c'è. Ella è vanteda d'in court per la seconda volta mamma. Oz, Cristina ans racquinta c'è fasi difficili che la ho fatto tre e scuccia ella arrivò da superare quelle fasi. Con vus, Cristina.
3: Sì, naturalmente, anche dopo mai, si nuocion de sentite mel sciura, stengla o er trista. E grazie a cui fa semplicemente parte da tutto questo grande mutamento. Una gravidenza e diventare mamma non muda per il corpo, ma bene era il cuore ed è il pensiero. E da lì si nuoce tu a guardare in spiegel e pensi ok, che era ens e qui sossa. E questo il hormone decide di fare l'uregen di ieri, può erbe un cien commentare o un per ore se mi posso da se mi parare con la fine del mondo. Ma qui ci muoci do fice sto erco da non voler essere perfetta. Da accettare c'è una mincia di sto essere buon e c'è persone ferme per me a var momenti debels. Ed è di scurire con i miei partenari, con altre donne, con altre mamme, che ho fatto bene. Quando tu vedi che altre persone sentono che tu, as vedi da ciò tutto subito più normale. E sinceramente ho qua girò un po' l'umore. Se tu è survivi a notte senza dormire, mi dir mincia ora il pemper e emozionalmente a sentire in un caos, du imprendest col tempo erderir sur certe situazioni. La forza per ir in event non viene di una ad essere ferm. Pel solit ven qui da faz, dass der temp e da das accepter e da savarce quistes be una fase e qui vender ciu melder.
1: Las minutas romances.

0: Ihr hört das Radio von euch. Ich wünsche euch einen ganz schönen Mittwoch. Ich bin Sarah Marti.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: Eine Schwangerschaft verändert vieles. Nicht nur im Alltag, eben auch im eigenen Körper und im Kopf. Zusammen mit dem Lukas Battista redet Christine Rantra heute ganz offen über die Veränderungen und über Momente, die nicht immer einfach sind. Ein Gespräch über Ehrlichkeit, Stärke und neue Realitäten. Und wie sie die schlechteren Phasen hat können überwinden konnte.
2: Allegra e bondi. Bienvenue in las minutas romances. Qui Stefna venza nus de discorre sur un tema ci riguarda a fitch pceras familias. La vita scu mama. La maternitet porta con sé pcera fortuna, pceras moments incantants, ma er sfidas, mutedas e domandas. Cucini feint vain sin quist mond, nus müde bel mincia di, ma suvenz e las prioritets, il corp e la vista sulla vita. E cuce la famiglia cresce e vain da fate un secondo event cominci un nuovo capitolo con nuove esperienze e nuove sfide. In cui Stefna discorrinze nus con nostra giasta oriunta lenciadina Cristina Rantra e Terella tuna quel pel momento c'è. Ella è vanteda d'in court per la seconda volta mamma. Oz, Cristina Anzra Quinta, c'è fase difficile ce l'ha ho fatto tre e scuccia ella o rivo da superer quelle fase. Con vus, Cristina.
3: Sì, naturalmente, anche dopo mai, si non c'è un desentite mil stura, stengla o er triste. E grazie a cui fa semplicemente parte da tutto questo grande bidamento. Una gravidenza e diventare mamma non muda per il corpo, ma bene era il cuore ed era il pensiero. E da diese noce tu ad guardas in spievel e pensas ok, che era ens e quei sossa. E curcels ils hormons deciden dafür lur egen biedi, wo be un cien commentar o un per ures meme poc da se mi parair scula fin del mond. Ma quei ci mogi do fices sto co da nu vulaer esser perfetta. D'accepter c'è una mincia di stu esser bun e c'è personas fermas pem er a var moments debels. Ed è discurieb ger con mie partenari, con ultras duanas, con ultras mamas, quei ho fat bain. Cucce tu vezes c'è ultras personas sainten scu tu, as vezes der ciò tuot subit più normili. E sinceramente ho quer giro un po' l'umor. Se tu e survivi a nozze senza dormire, müder mince ure il pemper e emozionell mange as a zainte in un caos e rimprendes col temp erderir sur certe situazioni. La forza per ir in event non venne di una ad essere ferm. Pel solit ven qui da faz das der temp e da das accepter e da savarce quistes be una fase e qui vendr ciumel.
1: Las minutas romances.

vecchie o il trone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.